e sono sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

di lasciare la terra e ciò che sarà. E se ti accorgi che c'ho gli occhi rossi, forse perché tu non piangi mai.

0: Alle ore 4:20 di un giorno infrasettimanale erano già tutti andati via. L'uomo cannone, pervaso da una vuota malinconia, si guarda allo specchio e si ricorda che c'è un metro di kebab nascosto in cucina.
1: Guarda che questa è quasi da premio strega, La morte che provoca la felicità. L'unica cosa che riesce a farla che cos'è? La droga che hai appena consumato. L'unica cosa è che quando finisce tu sei felice.
0: Non drogatevi.